Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

L'umore è marea, devo stare calmo, non dirmi ti odio, ti manco, ia ia. L'umore è marea, c'è caldo ed intanto mi urli, ti amo, ti ammazzo.

stanotte non sento il gusto di niente. Non è detto che ci si risente, figurati che ci si rivede. Capisci che non va bene quando vi dimenticate, eppure state ancora insieme.

0: questa mi ero operato, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stavo passando, vedevo anzi che aumentava, e quando ho visto che aumentava ho preso 5 gocce.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai? Come ti bruci questa notte? Io non ho più l'età per restare fuori da un locale. Sai che non amo mai, e se amo è un odio amato.

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: la radio che vorrei.
1: Tu non bisticci mai. Ci piace giocare.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassare.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

1, 2, 3, 4.

0: non perdere il ritmo e la magia della musica italiana. Sintonizzati su Radio Studio Play.
1: Nuovo pezzo. Cosa vogliamo fare? Andiamo.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100 e non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi

Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera. E passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di

0: Play,
1: la radio che vorrà.
2: Incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due.

proponeva nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro noi.

poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia, e le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro a noi.

luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La magia della musica italiana su Radio Studio Play.

martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice 2 volte oro olimpico e 2 volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.
2: Anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due.

0: nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori.

d'amore di tutte le cose che non dovrei fare. Io canto d'amore perché non ho niente di nuovo da dire. Io canto d'amore perché non ho voglia ancora di

0: stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciare.

comunque quello che nella testa. Ci son burrasche però che no, non si può far niente per evitarle. E allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

Usare lo stereo a mettere le sillabe col tempo e quindi adesso è tutto un vieni, poi vai, che fai, domani non ti innamorare, perché sono fatto così, è domenica papà, però papà c'ha da fare e la mamma è tutto il giorno a lavorare.

0: Buona domenica!
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10:06.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Grazie Milano!
1: Scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro. Proverò a lasciarti andare, mi metterò tra te le tue paure per non farti male. Siamo due gocce di pioggia in mezzo a un temporale, che prima di cadere credevano di volare. Non basterà una sola vita insieme,

0: fino a sentirci soli tra la gente, perché divisi non valiamo niente, ma insieme siamo l'opera d'arte più bella di sempre.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

0: 久しぶりだな、おかげの外国ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros., uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Dai, cos'è sta roba? Un nuovo pesto. Cosa vogliamo fare?
1: Andiamo.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

pelico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene.

Quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

0: ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto, e so quanto fa

0: Sono le 17.
1: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: gang. SSG, you know nobody's safe in this bitch. Gang, gang, gang, gang. Gra, I come straight from Italy.
1: Rondo!
2: Tutti brevi a parlare nelle song. Guai, ma non ti ho mai visto far slide. Morire a fianco di mio bro. What? Non c'è niente che possa fermarci. Oggi è non Rondo, parlano di Rondo. Ma per ascoltano Rondo, sei tu che sei chiuso di mente. Mica io che sono uno stronzo. Sto con dei killer un paio di scammer. Host, chick, tot, gammer. Non mi faccio beccare mai lucky. Dietro il balco ci gane le palle. Dimmi chi ti mette in un tosto. Fumando un ops, l'assito qua hot. Body count, non chiederò no. Da come ti poni io somiglio un play. Rappresento San Siro. Stiamo facendo la storia, non parlare amico. Studi nel pari abbasso i miei rivali. Ci stai come cieco da tre come tiro. Ora sono nel giro, ora sei mio nemico. Se ti sorrido è perché

incredibile, io come gangster, che tu come mafioso, con tutta l'industria contro. Guarda adesso dove sono, non devo pagare i feed, no, non mi serve la promo. Volevano boicottarci, si boicottano da soli, bitch. Meglio ballare.

ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre quando

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

sapere cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo credo che ci casco.

0: appassionati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura. Perché siamo tutti dei grandi attori. Per non scomparire facciamo storie, per imparare facciamo errori.

Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.

0: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: Buona domenica.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19:05.

0: Ma guarda che morire! Sei tanto carina però, mamma mia!
1: Un poco dispettosa.
2: E per fasti trezze d'oro, e per fasti trezze d'oro.

0: scegliere e non sarà prepotente. Ma come conosci il minimo e sei qui a far cargare un toro? Lo vedi che mi confondo, lo faccio meglio di come ti ha fatto madre. Basta infine! Queste due trecce d'oro le stai facendo tanto lunga solo perché ti sto cantando una canzone. Oh, ti saluto, va! Tanto è buono! Sì, bella, sì, bella! Veramente sei molto carina! Ciao!
1: Ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti!

fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

e me ne vado via, e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesca.
0: Se il cuore

0: Ehi, sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

E se ti chiedo di restare qua, è perché solo non mi chiedo mai come mi va. Tu sei l'unica parte di me che mi piace e mi piacerà. Ma se dobbiamo fare finta, facciamola finita. Se vuoi posso fare finta che tu non sia esistita in quei giorni, quando nessuno ti capiva in quelle notti.

mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Cirinella, compagna di cella, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei che state ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mano.

0: in questo tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità.
1: Sono le 21.

0: Mettetevi comodi perché sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock che quest'oggi parte con il De Novo.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

La New Wave dei De Novo 1989-1990, mi viene un brivido, è un celebre brano del gruppo rock pop italiano De Novo, catanese come me, siciliano come me, pubblicato nel 1990 e presentato al Festival Bar, la canzone che fa parte dell'album Venuti dalle Madonie a cercare carbone, appunto 1989 sul finire, quindi diciamo 1989-1990, con Mario Venuti e Luca Madonia, che poi si sono separati, hanno fatto carriera per i fatti loro. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Da una settimana che non ci sentiamo, siamo di nuovo qui pronti per un nuovo appuntamento di Zona Rock, un nuovo giro tra la musica rock e pop rock come ci piace a noi. Canzone poi questa dei De Novo, che è bello pensare che fu presentata al Festival Bar del 1990, che non c'è più, il Festival Bar non lo fanno più, però insomma sono dei bei ricordi. Io dal 1990 in apertura, come un razzo, perché dobbiamo andare veloci, vi catapulto indietro agli anni 80, 1984. Sentite un po' che cosa ho ripescato. Loro si chiamano Fox the Fox. E questa sì che ci faceva ballare. Precious Little Diamond.

0: 40 anni e non sentirli, Precious Little Diamond dei Fox the Fox, che sono una band olandese che in realtà si possono definire come One Hit Wonder degli anni 80, perché hanno fatto solo questo come grande successo. Poi gli altri lavori che insomma hanno pubblicato non sono andati un granché, ma comunque lasciano questo ricordo che ci piace riascoltare all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura, i contatti giusti per poter rimanere con noi: 347-5154-690, il sito internet della nostra radio da andare a visitare, sempre i social della nostra radio da andare altrettanto a mettere il bottoncino segui e andare a visitare e mettere i like sui nostri post, le applicazioni della nostra radio e, se volete, anche l'IG di Zona Rock, ovvero Free Zona Rock, dove ci pubblichiamo le copertine dei dischi che ascoltiamo durante il nostro appuntamento. Io dal 1984 vi fiondo all'anno dopo, il 1985, anche questa tutta da ballare e da danzare e da mettere il volume a palla. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

La macchina del tempo di Zona Rock funziona e funziona bene, passeggiatina anche nella musica anni 90, Tashmin Acker, Sleeping Satellite, sempre comunque tempi da festival bar. Stavo bighellonando un po' sul web all'inizio di Zona Rock e mi sono imbattuto su questa notizia che riguarda un po' la vita di coppia, perché secondo uno studio la parte più difficile in una relazione è dormire insieme. Sentite un po' cosa dice l'articolo. Secondo alcuni studi, condividere il letto è una delle sfide più sottovalutate nella vita di coppia. Ritmi diversi, russare, movimenti continui, il sonno perfetto spesso salta. Il risultato? Si dorme peggio, si è più stanchi e aumentano anche stress e nervosismo. E quando dormi male anche la relazione ne può risentire, no? Se russiamo e magari diamo fastidio, è chiaro che il nostro partner non può riposare bene. Tradotto, l'amore è bello, ma dormire bene lo è ancora di più, per quello che ci sta scritto su questo articolo. E voi, cari amici miei, di quale team siete? Ognuno il suo lato, team non dormo ma resto, e fate magari tanta pazienza con il vostro partner? Fatecelo sapere, perché insomma sono curioso. 347 51 54 690, questo è il nuovo numero di Zona Rock per quello che riguarda WhatsApp. Intanto loro sono mitici, I Tears for Fears, ho scelto per voi Good Night Song.

non a caso ho scelto Good Night Song e Tears for Fears, visto che si parla di condivisione di letto, no? Di magari notti insonni, perché si russa, e stiamo dando un'occhiata un po' ai primi messaggini che arrivano al 347-51-54-690, la WhatsApp line di Zona Rock. Jessica dice: vero, io litigo ogni volta perché sono gelosa dei miei cuscini e lui me li prende sempre. Anche Tiziana: io ho il letto diviso, ognuno sta nel suo movimento, nessuno ruba le lenzuola, eccetera eccetera. E ancora Fabiana: io sono fautrice delle camere separate, purtroppo i prezzi esagerati delle abitazioni costringono ad acquistare appartamenti piccoli e avere due camere a disposizione diventa un'utopia. Questi sono i commenti di coloro che ascoltano Zona Rock, quindi poca pazienza per quello che insomma sto leggendo. Continuate a messaggiare perché sono curioso di sapere un po' le vostre opinioni sulla condivisione del letto. Cioè, andiamo un po' ai giorni nostri, vi faccio ascoltare qualcosa di Cheek to Cheek per rasserenare gli animi, no? Visto che con questi argomenti si diventa un po' bollenti di spirito. È il momento di Harry Styles.

0: dopo aver appreso con quasi certezza che i nostri ascoltatori non sono molto comprensivi a letto e che insomma preferiscono i letti separati, giù con la seconda parte di Zona Rock, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: la trisequenza di quest'oggi senza tempo, non finiamo mai di ascoltare gli Aerosmith e Youngblood con My Holy Angel, ma la trisequenza di quest'oggi è stato un viaggio negli anni 80, negli anni 90 e poi, come questa che abbiamo appena ascoltato, nel nuovo millennio, in qualcosa di più recente. Siamo partiti con i Depeche Mode, 1981, Just Can't Get Enough, successo di questa band che da oltre 40 anni fa grande musica, per continuare 10 anni dopo, nel 1991, Bryan Adams con Can't Stop This Thing We Started, disco che ha fatto grande successo e che viene tuttora sempre comunque incluso nei concerti di Bryan Adams, che sono delle vere e proprie performance senza fine e molto energetiche, per poi finire con gli Aerosmith. Questa è la trisequenza di quest'oggi. Vi ricordo che se volete basta scrivere all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock per poter aiutarci a stendere le playlist del nostro paletto fisso di Zona Rock. Rimanete lì perché, visto che quest'oggi l'argomento è l'amore, no? Cose strane che succedono in amore, tra un po' leggiamo ancora qualcosa che di strano che riguarda la vita di coppia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Lola Young su Zona Rock. Dicevo, cose strane che succedono nelle coppie. Prima abbiamo letto un po' qualcosa sulla condivisione del letto. Invece adesso, così, mentre giravo un po' qua e un po' là su internet, mi sono, insomma, ho trovato questo articolo che sto per condividere con voi. Perché chi visualizza e non risponde lo fa apposta. Vi capita mai che magari il vostro lui è, o la vostra lei, quando magari state litigando, no? Non vi risponde, o non ci sono le due spunte nei programmi di messaggistica? Perché non è distrazione, nella maggior parte dei casi è una scelta consapevole per mantenere controllo nella conversazione, quindi vi tengono sotto controllo. Alcuni studi sul comportamento digitale mostrano che ritardare la risposta aumenta il proprio valore percepito. È una dinamica di potere, non di tempo. In poche parole, tradotto, se non ti risponde, ha visto e ha deciso di non farlo, e quindi sta cercando di avere del potere su di te o su di voi, insomma. Io devo dire che a me capita sempre, quindi lascio a voi un po' il sunto della discussione. Possiamo fare una cosa: tagghiamo su un post coloro che fanno queste cose e ci lasciano dietro il telefonino senza neanche rispondere, vogliono avere controllo su di noi. Che ne pensate? Fatelo sul social della nostra radio. Intanto, Sombra

Si intitola 11 to 11, il nuovo lavoro di Sombra. E a proposito di messaggi, quando gli argomenti sono quelli giusti, allora la WhatsApp line pullula di messaggi. Perché? Beh, se uno visualizza e non risponde, per me rimane un gran cafone maleducato. Non dimostra per niente nessuna superiorità, specialmente quando la risposta al messaggio è doverosa. Lo dice Viola, ma Roberta anche dice: ne vogliamo parlare di chi risponde dopo 3 giorni? Secondo me è anche un gran maleducato. Per continuare anche con Simone, ma già si sapeva, per me è solo mancanza di rispetto e educazione. Questo è quello che dicono i nostri ascoltatori quando si parla di messaggi non visualizzati. Quando c'è il predominio che mancano le despunte, e allora è maleducazione.

0: Zona Rocchini, come li chiamiamo di solito, si fanno sentire. Zona Rock che arriva alla fine, cari amici miei, anche per quest'oggi. Ci siamo divertiti, abbiamo ascoltato della buona musica e insomma abbiamo fatto il nostro dovere. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana. Se vi va, andate sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, ci trovate il bottoncino podcast per riascoltare l'ultimo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio. Penso di aver detto tutto. Rimanete con noi, ciao, alla prossima!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rock.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Solo i più belli con
4: Exclusive Dance Chart.
5: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
6: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

e raccontarti quello che ti pare. Magari è solo la mia fantasia, vorrei tornare indietro per restare su quella strada sotto casa mia.

di avere anche da fare. Mia madre mi chiedeva: ma tu di che vivrai? Mio padre sorrideva: vedrai, vedrai, ce la farai.

Sole di un break cartellino, mi addormento ascoltando il respiro, dormo il sonno agitato del vino, che anche oggi mi dà il ben servito. E mio padre voleva un dottore, come lui un uomo tutto d'un pezzo, ma mi ci vedi col doppio petto, ed in faccia un sorriso di gesso.

0: Tipa.
1: Sean Kingston! Josie!

0: stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.